Sono preziose, se no me ne scappo con Frank Zappa. Non che sei più.